Appetito, squisiti, se località, già smerati, attenti, sì, adesso, già con fame, crostate, mi mangi, appetito, squisiti.